0: Posidonia diletto, e s'accorda nel magico tetto, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me, in sospetto,
0: e ognuno,
1: si perì, che faremo di
0: corpo, abbandoni,
1: venga il maglianimo, e folleggi, che nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

0: salvarti da lor che gelati lassù dal miro
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto

ha scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Quanti salva che il vero non si evita, di fuoco questa andarsi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita

suoi fuggi, fuggi, per l'orida via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata da brandì, innocente sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfidati, sfid

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso riecheranno inoltre. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: stanze spagnescore si chiede in dovunque aiuta.
1: E
0: fuori per noi!
1: Siete francesi!
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia

0: mio destino incerti in questo luogo, libero spommi.
1: O vieni tu!
0: Tremanti giudici pronunciano equa sentenza, quo tanto

canne, se in memore la mia clemenza oblia, bacio di te, ascoltami, o di un consiglio in pria. Vedi tu quello stel, e te la soglia mai non dei vartar di cui

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

laste in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tiranno, io combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza intanto il morire.

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

0: presto, ponetevi, presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va dopo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va dopo scusarmi fa.
0: E c'è un cerebro, vota di secco, ma lo stranissimo avvenimento,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo, ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto, all'opera.

del valor balbena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu.

0: amore duol, l'alma mia li sompio smuova.
1: Questo maragno dove il tuo cor casca si il danni e si impiede mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo maragno dove il tuo cor casca si il danni e si impiede mor. Questo maragno dove il tuo cor casca si

0: quasi donna diventò, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno i periti che fremono in
1: coro, abbandoni,
0: e tenga il maiani con
1: me, e folleggi
0: chi nulla paventa per sé.

0: sì, ma è la vita più cara, non è?
1: A proteggere, calma, ignore, non è morto,

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corso